0: Ciao, siamo gli Oberon e stai ascoltando Prog Core Radio, l'unica e vera stazione prog, rock e indie di Montreal.
1: Prog Core Radio, the only station in Montreal dedicated to the playing of prog, rock and indie music.

Ti appello con la tua mamma, ti amo Lucia, si agilis omnivaga, musicale.